0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Studio Radio, Original Classic.

90. Weekend Mix. L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90.

buona domenica 28 giugno 2026. La chiesa ricorda Sant'Ireneo di Lione e Sant'Attilio. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, ride bene chi ride ultimo, mette in guardia dalla fretta nel festeggiare un successo che potrebbe ancora avere sviluppi inaspettati. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1838 nell'abbazia di Westminster a Londra, la 19enne Vittoria veniva incoronata regina del Regno Unito. 180 anni fa, nel 1846, nasceva il sassofono. Lo aveva ideato il musicista belga Adolphe Sax, che a Parigi ne completava la messa a punto. Nel 1883, in un teatro dismesso di Milano, si inaugurava la prima centrale termoelettrica dell'Europa continentale. L'aveva realizzata Giuseppe Colombo. Nel 1914 a Sarajevo veniva assassinato l'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando d'Asburgo insieme alla moglie Sofia. L'evento scatenò la prima guerra mondiale, che si sarebbe chiusa in questo giorno, nel 1919, con la firma del Trattato di Versailles. 80 anni fa, nel 1946, al primo scrutinio Enrico De Nicola veniva designato capo provvisorio dello Stato italiano in attesa della Costituzione e della successiva elezione del presidente. Nel 1971, denunciata per inadempienza contrattuale con il Cantagiro, la cantante Aretha Franklin veniva arrestata all'aeroporto di Fiumicino per appropriazione indebita. Nel 1992 entrava in carica il governo italiano guidato da Giuliano Amato. Nel 2005 la Chiesa Cattolica avviava la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, morto 3 mesi prima. Nel 2012 veniva annunciato il ritrovamento della corazzata Roma, la nave affondata da aerei nazisti al largo dell'Asinara all'indomani dell'armistizio del 1943. Mentre nel 2019, sulle rive del Tigri, tornava alla luce un'edificazione di 3.400 anni prima, risalente all'impero Mitanni nel nord della Mesopotamia. Nascevano il 28 giugno. Nel 1491 Enrico VIII d'Inghilterra. Nel 1577 il pittore Rubens. Nel 1867 il drammaturgo premio Nobel Luigi Pirandello. Nel 1925 lo scrittore, paroliere e autore TV Antonio Amurri. E nel 1945 la filantropa Allegra Caracciolo. Sono nati oggi anche l'attore e conduttore TV Marco Columbro nel 1950, l'attore Jerry Calà nel 1951, il podista primatista mondiale Pietro Mennea nel 1952, l'attrice Sabrina Fierilli nel 1964, l'imprenditore Elon Musk nel 1971 e la tennista Mara Santangelo, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 28 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. Studio Radio, always on the

muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire. Un'altra musica, una nuova.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22.

0: nel cuore della musica.
1: Studio Radio.
2: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina birichina.

0: Sono le 6:59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Il terremoto devastante che ha colpito il Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Carabayeda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni e dopo un'operazione durata 11 ore. I vigili del fuoco italiani invece stanno cercando tra le macerie una donna con 2 dei suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Secondo quanto si apprende, la donna di 30 anni avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp in cui avrebbe detto di essere bloccata all'interno con 2 dei suoi 3 figli. Le squadre di soccorso americane e francesi sono riuscite invece ad estrarre vivi dalle macerie a Carabayeda, a nord di Caracas, un uomo e suo figlio adolescente. L'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo di utilizzare rotte alternative a quella che costeggia il suo litorale nello stretto di Hormuz rischia di aumentare le tensioni nella regione. Posizione che alimenta le frizioni con gli Stati Uniti nonostante il protocollo d'intesa firmato il 17 giugno e l'avvio di colloqui in Svizzera. Sebbene il passaggio sia stato riaperto la scorsa settimana, Teheran autorizza soltanto un corridoio di navigazione lungo le proprie coste e minaccia di colpire le navi che non lo rispettino. Temperature record in Italia e Europa. Torino, Milano, Napoli, Roma sono delle città bollenti con massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura. Domani dovrebbero arrivare le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. È caccia Shahadat Hossain, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma composta da padre, madre e una bimba di 8 anni. Sotto la lente, la rete dei contatti, i luoghi che frequentava, posti di blocco in città, controlli nelle stazioni dei treni e degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e fino alle frontiere. Si cerca anche in luoghi isolati. Intanto il figlio 20enne che è sopravvissuto alla mattanza è stato operato alla testa. La sua prognosi resta riservata. Il calcio: il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del Mondiale 2026, battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo alle 19, ora italiana, Brasile-Giappone, alle 22:30 Germania-Paraguay. È tutto, a più tardi.

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il terremoto devastante che ha colpito il Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Carabayeda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni dopo un'operazione durata 11 ore.
1: Intanto i vigili del fuoco italiani stanno cercando tra le macerie una donna con 2 dei suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Secondo quanto si apprende, la donna di 30 anni avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp in cui avrebbe detto di essere bloccata all'interno con 2 dei suoi 3 figli. Le squadre di soccorso americane e francesi invece sono riuscite a estrarre vivi dalle macerie a Carabayeda, a nord di Caracas, un uomo e suo figlio adolescente. Oggi abbiamo recuperato persone in vita, non perdiamo la speranza, continuiamo a scavare. Così la presidente venezuelana d'interim Rodriguez, che annuncia anche il ripristino della luce per il 75%, dell'acqua per il 60% e della viabilità per il 90%.
2: Si nascondeva a Soria, una località dell'entroterra della Spagna, circa 200 km da Madrid. È lì che la Polizia Nazionale ha catturato il latitante Domenico Paviglianiti, detto Don Mico, presunto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta operante nella provincia di Reggio Calabria. L'arresto è avvenuto nell'ambito delle indagini coordinate dalla DDA di Reggio Calabria e condotte dall'Agico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza con la cooperazione delle autorità spagnole e il supporto dell'unità ICAN di Interpol.
1: Un 26enne è stato ferito con 4 coltellate alla schiena Olmedo e si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Sassari. Un altro giovane coinvolto nella vicenda è stato picchiato ed è stato trasportato con un'ambulanza dal 118 all'ospedale di Alghero. Al momento non è chiaro se si sia trattato di una lite fra 2 persone, di una rissa o di un'aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alghero che indagano per capire cosa sia successo.
2: Temperature record in Italia e in Europa. Torino, Milano, Napoli, Roma sono città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura e secondo l'OMS dal 21 giugno sono state più di 1.300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. Secondo le previsioni meteo, già a partire da oggi però assisteremo ad una prima fase di maltempo, soprattutto sulle Alpi, che poi si intensificherà nei prossimi giorni e che coinvolgerà tutto il territorio. Di pari passo le temperature dovrebbero calare.
1: Formula 1, dall'Australia all'Austria, seconda vittoria stagionale per George Russell, che Spielberg domina dalla pole position l'8ª tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen e leader della classifica generale Kimi Antonelli. McLaren a 2 facce con la buona prestazione di Oscar Piastri 4° e quella in colore di Lando Norris 7°. Delude la Ferrari, scattata dalla prima e dalla seconda fila, che chiude al 5° posto con Lewis Hamilton, protagonista di un bel duello con Verstappen a metà gara, e all'8° con Charles Leclerc.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: In the morning con Tony Marano.
4: Lunedì mattina comincia ora, in questo preciso istante, la nuova settimana di In The Morning, il nostro contenitore quotidiano che si sviluppa qui su Studio Radio tra il lunedì e il venerdì, tra le 8 e le 9, insieme a tanti grandi classici e a notizie, informazione, attualità, curiosità dall'Italia e dal mondo. Mi presento, torno a presentarmi, sono Tony Marano. Rimarrò in vostra compagnia fino alle 9 con tante notizie, dicevo, tanta musica, una colonna sonora come di consueto di tutto rispetto, e poi naturalmente non mancheranno anche i vostri messaggi. 339-633-0800, in regia c'è Gianni Mai, supervisione tecnica Marco Del Monte, anche questa mattina siamo prontissimi. E mentre voi vi gustate la prima canzone in programma, io vado a bere il caffè. Buongiorno, buona settimana.

0: prima canzone di questa mattina, ma anche prima notizia. Parliamo di un ragazzo di 13 anni che ha appena riscritto la storia della medicina. Si chiama Lucas, viene dal Belgio e fino a poco tempo fa i medici gli avevano detto che non c'era più nulla da fare. Un tumore cerebrale considerato incurabile, nessuna terapia efficace, nessuna speranza, eppure contro ogni previsione Lucas ce l'ha fatta. Dopo anni di trattamenti sperimentali, di ricerca scientifica d'avanguardia, il suo tumore è completamente scomparso. Oggi è ufficialmente il primo essere umano al mondo a guarire da una forma di cancro al cervello ritenuta terminale. I medici lo chiamano un caso impossibile, noi lo chiamiamo speranza. La storia di Lucas non è solo una vittoria personale, è un segnale di ciò che sta arrivando, una nuova era nella cura del cancro, dove scienza, coraggio e innovazione si uniscono per trasformare l'impossibile in possibile. Con ogni scoperta, con ogni vita salvata, ci avviciniamo un po' di più a un futuro in cui la parola incurabile smetterà di esistere.
1: Mio padre

fate ora, cari amici, una cosa veramente terribile e inquietante: di svegliarvi nel cuore della notte, nel silenzio più totale, di sentire uno sguardo fisso su di voi. E quello che è successo al proprietario di un enorme Maine Coon, che accendendo la luce

vari padroni crea spesso situazioni da brivido. Molti utenti hanno iniziato a condividere storie simili, confermando che vivere con un Maine Coon significa avere un coinquilino molto più consapevole di quanto si possa immaginare.

Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Parliamo di scienza questa mattina, noi di In The Morning qui su Studio Radio, e parliamo di questo team di ricercatori che ha ottenuto un risultato che sta sorprendendo la comunità scientifica. Sono riusciti infatti a riattivare il sistema di pulizia del cervello, lo stesso che elimina le sostanze di scarto mentre dormiamo. Una volta riacceso, questo meccanismo ha iniziato a rimuovere le placche legate all'Alzheimer nei modelli di laboratorio fino a farle sparire. La scoperta apre uno scenario completamente nuovo. Il nostro cervello possiede già in un modo naturale per difendersi dalle proteine che danneggiano memoria e pensiero. Il vero segreto è capire come stimolarlo nel momento giusto. Se questa funzione venisse riattivata anche negli esseri umani, si potrebbe arrivare a prevenire o rallentare drasticamente la malattia. Gli scienziati vedono in questo studio un primo passo verso terapie che non si limitano a curare i sintomi, ma che sfruttano i processi interni del corpo per fermare la causa del problema. Non è ancora una cura definitiva, ma è una strada concreta che potrebbe trasformare il futuro di milioni di persone. A volte le soluzioni più potenti non sono già dentro di noi, basta trovare il modo di risvegliarle.

dei minuscoli robot che riparano i denti sono arrivati in India. Gli scienziati indiani infatti hanno appena inventato dei nano robot magnetici, così piccoli da poter nuotare all'interno dei denti e ripararli mentre voi vi rilassate sulla poltrona del dentista. Ecco come funziona: i robot sono più sottili di un capello, un magnete li guida delicatamente all'interno dei microscopici tubicini che causano il dolore ai denti. Una volta arrivati a destinazione rilasciano minerali curativi e un materiale simile a una colla che sigilla i fori e ricostruisce il dente dall'interno. Il risultato: la sensibilità sparisce in una sola seduta, niente trapano, niente aghi, niente dolore. È come inviare una squadra di riparazione microscopica direttamente al problema, senza bisogno di mani umane. I dentisti dicono che questa tecnologia potrebbe rendere otturazioni e devitalizzazioni obsolete da un giorno all'altro. Speriamo, aggiungo io. Il futuro della cura del sorriso è appena diventato minuscolo. Un dolore è assolutamente straordinario.

Oggi è lunedì 29 giugno 2026. La Chiesa ricorda i santi Pietro e Paolo. La luna è piena, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice «Anche un coniglio intrappolato è pronto a lottare». Insomma, meglio non dare per scontato di poter sopraffare qualcuno solo perché in apparenza debole oppure mite. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1520, accusato dal popolo di complicità con gli spagnoli, a Tenochtitlan veniva ucciso Montezuma II, l'ultimo imperatore azteco. Nel 1552 il medico italiano Gerolamo Cardano arrivava a Edimburgo per curare l'arcivescovo John Hamilton, che era ormai impossibilitato a parlare, ottenendo subito un deciso miglioramento. Nel 1613 un incendio distruggeva il teatro The Globe di Londra, dove avevano preso vita le principali opere di William Shakespeare. Nel 1807 Napoleone aboliva la Federazione dei Sette Comuni, il piccolo stato tra le province di Vicenza e Trento, con capitale ad Asiago. Nel 1900 in Svezia nasceva la fondazione del premio Nobel, per un premio annuale in fisica, letteratura, chimica, medicina e per la pace. E nel 1933 Primo Carnera diventava il primo italiano a conquistare il titolo di campione mondiale dei pesi massimi di pugilato. Nel 1978 nel Principato di Monaco si celebravano le nozze della 21enne principessa Carolina con il banchiere Philippe Jeannot, ma l'unione sarebbe durata solo 2 anni. Nel 2000 moriva 78enne a Roma l'attore Vittorio Gassman, uno dei maggiori interpreti della prosa e della commedia italiane. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava il titolo di campione italiano di ciclismo su strada. Nel 2007 entrava in commercio l'iPhone, il telefono cellulare intelligente prodotto dalla Apple, che con le caratteristiche di un mini computer tascabile ha rappresentato una delle maggiori rivoluzioni nel settore. E gossip, nel 2012, dopo 5 anni di matrimonio, si separavano oggi gli attori statunitensi Tom Cruise e Katie Holmes. Sono nati il 29 giugno, nel 1620 il rivoluzionario Masaniello, nel 1798 il poeta Giacomo Leopardi, nel 1900 l'aviatore e scrittore Antoine de Saint-Exupéry, nel 1925 l'undicesimo presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, nel 1929 la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci e nel 1946 il giornalista Antonio Padellaro. Inoltre sono nati oggi il conduttore e giornalista TV Jacopo Volpi e l'attore e comico Maurizio Battista, entrambi nel 1957, l'autore e cantante dei Tiro Mancino Federico Zampaglione nel 1968 e per chiudere la cantante Nicole Scherzinger, nata in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 29 giugno 2026, ma come sempre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

andiamo in Cina questa mattina per presentarvi ufficialmente il T-800. Di che cosa stiamo parlando? Parliamo di un robot umanoide a grandezza naturale creato dalla compagnia Engine AI, già capace di eseguire movimenti da combattimento, tipo calci rotanti, salti, manovre coordinate, dimostrando agilità e una forza fisica superiore a quella di un adulto medio. Con un'altezza di 1,73 m e un peso di 75 kg, una struttura progettata per resistere a compiti gravosi, Engine AI afferma che il T-800 è in grado di svolgere ruoli industriali, logistici e persino di combattimento. Quello che un tempo sembrava fantascienza è ormai realtà, dunque i robot umanoidi da combattimento stanno diventando concreti. Se queste tecnologie venissero adottate in ambito militare, potrebbero rivoluzionare completamente il volto della guerra. Macchine che non dormono, non provano paura, non richiedono stipendio e che potrebbero sostituire i soldati umani.

0: Parliamo ora, cari amici di In The Morning, di una notizia che scalda il cuore di chi ama gli animali e che crede in una moda più etica. La Romania ha scelto definitivamente la strada della compassione, mettendo fine a un'era di sofferenza nelle gabbie. Dopo il voto storico del Parlamento, il paese sta completamente chiudendo tutti gli allevamenti di pellicce sul territorio nazionale. Niente più minuscole gabbie di metallo per visoni e cincillà, animali che per decenni sono stati sacrificati in nome dell'estetica. Entro il prossimo anno questa industria sarà ufficialmente un ricordo del passato in Romania, segnando una vittoria incredibile per gli attivisti. Siamo testimoni di un cambiamento epocale. La Romania si unisce ad altri 21 paesi europei che hanno già detto no alla crudeltà. Milioni di creature saranno risparmiate da una vita di reclusione e da una fine violenta. E così questo è un passo fondamentale per dimostrare che gli animali non sono materiali da cucito, ma esseri senzienti.
1: Belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul, on est libre,

prima di chiudere questa mattina il nostro consueto appuntamento di In the Morning, vi voglio raccontare la storia di un uomo che ha deciso di cambiare il destino di un'intera città con un gesto straordinario. Si chiama Marcel Lebrun e dopo aver venduto la sua azienda high-tech per milioni di dollari, non ha comprato una villa di lusso. Ha scelto invece di costruire 12 Neighbors, un villaggio di 99 case per chi non ha più nulla. Non si tratta di semplici dormitori, ma di vere abitazioni indipendenti di 24 metri quadrati. Ogni casa ha la sua cucina, il suo bagno e persino pannelli solari sul tetto per l'energia pulita. L'obiettivo non è solo dare un tetto, ma restituire dignità e una ragione per ricominciare. All'interno della comunità è nato anche un centro aziendale dove i residenti possono lavorare e imparare nuovi mestieri. È una risposta concreta questa a una crisi che colpisce troppe persone nel mondo. Un esempio di come la ricchezza possa essere trasformata in speranza per chi è rimasto indietro.

siamo in chiusura per questo lunedì mattina. Voglio salutare ufficialmente Valentina che ci ha scritto dalla provincia di Novara. Grazie per essere tra i nostri ascoltatori che ci ascoltano tutte le mattine attraverso il DAB. Vi ricordo che il nostro appuntamento quotidiano torna questa sera in replica dopo la mezzanotte. Torneremo invece in diretta domani sempre alle 8 dopo le notizie per una nuova puntata di In the Morning, striscia quotidiana fatta di grandi classici ma anche di notizie, informazioni, attualità e curiosità dall'Italia e dal mondo. Da Tony Marello è tutto, vi auguro una splendida giornata con i nostri Vintage Classics, sempre qui su Studio Radio, The Vintage Station.

0: nel cuore della musica. Studio Radio.
1: Chiedo scusa se parlo di Maria, non nel senso di un discorso, quello che mi viene. Non vorrei che si trattasse di una cosa mia e nemmeno di un amore.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: L'AFA continua ad investire tutta l'Europa. Previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma sono le città più bollenti, con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura e secondo l'OMS dal 21 giugno sono stati più di 1300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e dove 150 milioni di persone vivono sotto le ondate di caldo estremo, che viene definito un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature.
1: E dopo giornate di caldo intenso, ieri i primi nubifragi sul Piemonte, a Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo con forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandinate.
2: Una quindicenne è morta dopo essere stata travolta da una moto fuori da un locale notturno a Torrefaro nel Messinese. Secondo una prima ricostruzione, la moto era condotta da un ventenne, rimasto anche lui ferito nell'impatto. Quando i soccorsi sono arrivati, la ragazza era ancora viva, ma è morta in ambulanza durante il trasporto in ospedale.
1: Il terremoto devastante che ha colpito in Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Caravalleda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni dopo un'operazione durata 11 ore. Le squadre di soccorso americane e francesi invece sono riuscite a estrarre vivi dalle macerie a Caravalleda, a nord di Caracas, un uomo e suo figlio adolescente. I vigili del fuoco italiani stanno cercando tra le macerie una donna con 2 dei suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Da quanto si apprende, la donna 30enne avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp.
2: L'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo di utilizzare rotte alternative a quella che costeggia il suo litorale nello stretto di Hormuz rischia di aumentare le tensioni nella regione, posizione che alimenta le frizioni con gli Stati Uniti, nonostante il protocollo d'intesa firmato il 17 giugno e l'avvio di colloqui in Svizzera. Sebbene il passaggio sia stato riaperto, la scorsa settimana Teheran autorizza soltanto un corridoio di navigazione lungo le proprie coste e minaccia di colpire le navi che non lo rispettino.
1: La MotoGP è a augura a conquistare il Gran Premio di Assen grazie a un'eccellente prestazione che gli consente di cogliere la sua prima vittoria nella classe regina. Nell'università della moto il pilota Troy Kaus si mette alle spalle il compagno di squadra Fernandez e anche Martin, nuovo leader del mondiale, mentre Bezzecchi è purtroppo protagonista di una brutta caduta in avvio di gara. Altro zero pesante per l'italiano, così come anche per Bagnaia. Il ducatista è fermato da un problema tecnico. 4° di Gianantonio, 7° Marc Marquez.
2: Ed è tutto, a più tardi.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Cruesa è stato il miracolo di un incontro simultaneo fra un mondo musicale e una lingua letteraria, entrambi ovviamente inventati. Ho usato la lingua del mare, un'esperienza a cui le parole hanno dato il ritmo della voga, del marinaio che tira le reti, che spinge sui remi. Ma in realtà a me piacerebbe che Cruesa fosse un veicolo per far conoscere ai genovesi, e non solo, quei suoni etnici che appartengono alla nostra cultura mediterranea. Con queste parole Fabrizio De André descriveva Cruesa de Ma, e cioè quello che per David Byrne è stato uno dei 10 album più importanti degli anni 80. Ideato e curato ed eseguito da Mauro Pagani, Cruesa de Ma è considerato da molti il primo vero esempio di world music a livello internazionale, tanto che la data di uscita, e cioè il 1984, risulterebbe addirittura precedente persino a quella di Graceland di Paul Simon.

0: Days of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di una cinematografica.
13: Studio Radio, Original Classics. Go!

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra.

mondo tuo. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. È ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata il bimbo di 11 anni che domenica sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino nel Salernitano. Il piccolo, considerata la gravità della situazione, è stato portato al Santo Bono di Napoli, struttura specializzata nell'assistenza pediatrica. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore per individuare il conducente, che era la guida della Volkswagen Golf di colore grigio che, dopo aver investito il bambino, si è data alla fuga.
1: È stata investita da una moto a Torre Faro di Messina, così è morta una quindicenne domenica sera dopo le 23. Le sue condizioni sono apparse subito disperate e, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, è deceduta durante il trasporto in ospedale. Secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud, il motociclista, un ventenne rimasto ferito nello scontro, è stato arrestato per omicidio stradale.
2: Shahadat Hossain non è solo l'uomo accusato d'aver massacrato a colpi di mannaia i coniugi Din e la loro figlia Aroa nell'appartamento di Casalotti, periferia nord-ovest di Roma. È anche un volto noto della comunità bengalese della capitale. Attivista del Bangladesh, del principale partito nazionalista e conservatore del paese, tornato al potere dopo quasi 20 anni.
1: La FA continua a investire tutta l'Europa ed è previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura e, secondo l'OMS, dal 21 giugno sono state più di 1300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo che viene definito un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature.
2: Sono almeno 38 i raid nell'est dell'Afghanistan dopo i raid aerei di precisione lanciati sul paese dal confine del Pakistan. Obiettivo dei raid, rifugi in Afghanistan di talebani pakistani. Si contano anche 163 feriti, tra le vittime anche donne e bambini. Secondo il Pakistan, l'offensiva è scattata in risposta a recenti e molteplici episodi terroristici. Oltre ai raid aerei, anche attività di terra nel distretto di Bajuar, dove sono stati uccisi altri 4 terroristi, compreso un capo dei talebani.
1: I mondiali americani e le Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale, battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo alle 19, ora italiana, Brasile e Giappone, alle 22:30, Germania-Paraguay.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Oggi è lunedì 29 giugno 2026. La Chiesa ricorda i santi Pietro e Paolo. La luna è piena, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: anche un coniglio intrappolato è pronto a lottare. Insomma, meglio non dare per scontato di poter sopraffare qualcuno solo perché in apparenza debole oppure mite. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1520, accusato dal popolo di complicità con gli spagnoli, a Tenochtitlan veniva ucciso Montezuma II, l'ultimo imperatore aztecco. Nel 1552 il medico italiano Gerolamo Cardano arrivava a Edimburgo per curare l'arcivescovo John Hamilton, che era ormai impossibilitato a parlare, ottenendo subito un deciso miglioramento. Nel 1613 un incendio distruggeva il teatro The Globe di Londra, dove avevano preso vita le principali opere di William Shakespeare. Nel 1807 Napoleone aboliva la Federazione dei Sette Comuni, il piccolo stato tra le province di Vicenza e Trento, con capitale ad Asiago. Nel 1900 in Svezia nasceva la fondazione del premio Nobel, per un premio annuale in fisica, letteratura, chimica, medicina e per la pace. E nel 1933 Primo Carnera diventava il primo italiano a conquistare il titolo di campione mondiale dei pesi massimi di pugilato. Nel 1978 nel Principato di Monaco si celebravano le nozze della 21enne principessa Carolina con il banchiere Philippe Jeannot, ma l'unione sarebbe durata solo 2 anni. Nel 2000 moriva 78enne a Roma l'attore Vittorio Gassman, uno dei maggiori interpreti della prosa e della commedia italiane. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava il titolo di campione italiano di ciclismo su strada. Nel 2007 entrava in commercio l'iPhone, il telefono cellulare intelligente prodotto dalla Apple, che con le caratteristiche di un mini computer tascabile ha rappresentato una delle maggiori rivoluzioni nel settore. E gossip, nel 2012, dopo 5 anni di matrimonio, si separavano oggi gli attori statunitensi Tom Cruise e Katie Holmes. Sono nati il 29 giugno, nel 1620 il rivoluzionario Masaniello, nel 1798 il poeta Giacomo Leopardi, nel 1900 l'aviatore e scrittore Antoine de Saint-Exupéry, nel 1925 l'undicesimo presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, nel 1929 la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci e nel 1946 il giornalista Antonio Padellaro. Inoltre sono nati oggi il conduttore e giornalista TV Jacopo Volpi e l'attore e comico Maurizio Battista, entrambi nel 1957, l'autore e cantante dei Tiro Mancino Federico Zampaglione nel 1968 e per chiudere la cantante Nicole Scherzinger, nata in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 29 giugno 2026, ma come sempre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Studio Radio, always on the air.

0: inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque, con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: We play the best classics, more than you can imagine.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Sono le 11.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. I Pashdaran colpiscono le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale. Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine, riferisce un funzionario americano ad Axios, Stati Uniti e Iran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro domani a Doha.
1: Il sisma in Venezuela. Oggi abbiamo recuperato persone in vita. Non perdiamo la speranza, continuiamo a scavare. Così la presidente venezuelana ad interim Rodriguez, che poi precisa: a La Guaira recuperata la luce per il 75%, l'acqua per il 60%, la viabilità 90%. Il lavoro di salvataggio non si ferma. Intanto dall'esilio la leader dell'opposizione Nobel per la pace Corina Machado annuncia: è giunto il momento, è mio dovere stare accanto al mio popolo. Ne avrebbe già parlato con funzionari americani, ma l'amministrazione Trump non sarebbe entusiasta dell'idea.
2: Ora la cronaca: è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata il bimbo di 11 anni che ieri è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino nel Salernitano. Il piccolo, considerata la gravità della situazione, è stato portato al Santo Bono di Napoli, una struttura specializzata nell'assistenza pediatrica. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore per individuare il conducente, che era la guida della Volkswagen Golf di colore grigio, che dopo aver investito il bambino si è data alla fuga.
1: Un 26enne è stato ferito con 4 coltellate alla schiena a Olmedo e si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Sassari. Un altro giovane coinvolto nella vicenda è stato picchiato ed è stato trasportato con un'ambulanza del 118 all'ospedale di Alghero. Al momento non è chiaro se si sia trattato di una lite fra due persone, di una rissa o di un'aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alghero, che indagano per capire cosa sia successo.
2: Si nascondeva a Soria, una località dell'entroterra della Spagna, circa 200 km da Madrid. È lì che la Polizia Nazionale ha catturato il latitante Domenico Paviglianiti, detto Don Mico, presunto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta, operante nella provincia di Reggio Calabria. L'arresto è avvenuto nell'ambito delle indagini coordinate dalla DDA di Reggio Calabria e condotte dal GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, con la cooperazione delle autorità spagnole e il supporto dell'unità ICAN di Interpol.
1: Il tennis: il match d'esibizione contro Cameron Norrie è stato un buon viatico verso il rientro in campo a Wimbledon e Jannik Sinner è pronto a rimettere i piedi sull'erba britannica. L'azzurro arriva al torneo da campione in carica e dopo un mese di stop che gli ha servito a superare i problemi fisici patiti a Roland Garros. Nel torneo inglese difenderà il titolo senza Alcaraz ed è il favorito. Il suo percorso comincia oggi contro Kecmanovic.
2: Ed è tutto, a più tardi.

sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Studio Radio, Original Classics.

Amburgo, Germania, 21 maggio 1980. Al Market Halle questa sera sono di scena i Clash. Ma il clima più di emozionante attesa per le rockstar inglesi è di grande tensione. Un gruppo di punk, infatti, e skinhead locali si è messo in testa di boicottare il concerto in segno di protesta contro la band di Joe Strummer e soci. Dopo l'enorme successo di London Calling, secondo loro sono dei venduti. Persino nel backstage si colgono presagi di sventura. Ricordo che Mick Jones era molto agitato, racconta Possimo Non. Aveva scritto su un muro: stasera è meglio non suonare, qui siamo all'inferno. Mick non faceva che parlare di atmosfere ostili. Quando il gruppo infatti sale sul palco, viene accolto non dal solito boato di entusiasmo, ma da urla minacciose. Non provate a suonarci quella canzone, gridano alcuni scatenati nelle prime file. Ci siamo sempre considerati spiriti liberi, ricorda Simonon. I Clash non hanno mai avuto regole, è stata la nostra forza andare avanti per la nostra strada, senza rendere conto a nessuno. Ma la forza di trasgredire questa sera per i Clash supera il consentito. E così, quando Joe Strummer vede uno spettatore malmenare violentemente il suo vicino, non ce la fa più. Si avvicina al ragazzo e lo colpisce con il manico della sua Fender Telecaster. Arrestato dopo il concerto ma immediatamente liberato dopo essere risultato negativo al test sull'alcol, Strummer un anno dopo rilascia un'intervista confessione. Paul De Noyer, direttore del settimanale New Musical Express: mi sono reso conto, dice Strummer, quasi subito di aver oltrepassato il limite, dichiara. La violenza si era impossessata di me. Da quel momento ho deciso che l'unico modo per controbattere l'aggressività del pubblico è quella di cantare il pezzo più noioso che io conosco.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: È mezzogiorno.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Temperature record in Italia e in Europa. Torino, Milano, Napoli e Roma sono città bollenti, con le massime vicine ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura. Domani arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. Il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, un killer definito silenzioso visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature.
1: Becken Olivieri, il 51enne arrestato sabato scorso con l'accusa di omicidio volontario per la morte della compagna Mary Elizabeth Hopkins, ha tentato il suicidio nella sua cella del carcere di Villarmea a Sanremo. L'uomo era stato trasferito dopo il fermo scattato dopo che si era consegnato spontaneamente ai carabinieri. Il personale penitenziario l'ha soccorso prontamente, salvandolo, e ne ha disposto il trasferimento all'ospedale del capoluogo, dove si trova ricoverato nella camera detentiva del servizio psichiatrico di diagnosi e cura.
2: Proseguono sul lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso dopo essersi tuffato da una piccola barca. Le operazioni coinvolgono vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri, con l'uso di mezzi nautici, sonar e droni sottomarini in condizioni di visibilità molto ridotta. Sui social sono comparsi anche commenti offensivi condannati dalla premier Giorgia Meloni e da esponenti politici.
1: Torna altissima la tensione USA-Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale. Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine, riferisce un funzionario americano ad Axios, Stati Uniti e Iran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro domani.
2: Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Si scava anche a mani nude tra i palazzi crollati. A 4 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione, sono 2 ragazzi estratti vivi dalle macerie nello stato di La Guaiara. Nelle ultime ore estratti vivi anche un padre con suo figlio adolescente. In questo momento ogni vita è fonte di speranza per il Venezuela, ha detto la presidente ad interim venezuelana Rodriguez.
1: Il calcio inizia le europeo per l'Italia Under 19 che oggi sfida la Serbia nel primo match del girone B, poi con la Croazia giovedì 2 luglio e con l'Ucraina domenica 5. Il CT Alberto Bollini ha scelto i 20 convocati che prenderanno parte al torneo che si svolge in Galles. Nella lista ci sono anche 2 classe 2009, il baby fenomeno della Roma Arena e dell'Imogale della Juventus.
2: Con questo è tutto, a più tardi con i prossimi aggiornamenti.

0: Sono le 13:04.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: L'AFA continua ad investire tutta l'Europa. Previsto per oggi il picco del caldo. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono state più di 1300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. Dopo giornate di caldo intenso, ieri però i primi nubifragi sul Piemonte. A Torino, nella zona nord della provincia, sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo con forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandinate.
1: Sarà il 16 luglio la sentenza di primo grado del maxi processo sul crollo del ponte Morandi a Genova, la tragedia del 14 agosto 2018 che provocò la morte di 43 persone. La data della sentenza ufficializzata dopo la 283esima e ultima udienza. 57 gli imputati, tra cui l'ex AD di Autostrade per l'Italia Castellucci, già in carcere per un'altra strage, quella di Avellino, che ha provocato 40 vittime. Dalla procura Trapela sapevano delle gravi criticità strutturali del viadotto, ma né controlli o manutenzioni per massimizzare profitti e dividendi.
2: La prefettura di Biella ha emesso un'ordinanza di sospensione della patente della durata di un anno nei confronti di Emanuele Pozzolo. Il provvedimento scaturisce da un incidente avvenuto lo scorso 2 giugno sulla superstrada tra Biella e Cossato, in cui il parlamentare vercellese era uscito di strada rimanendo illeso insieme al proprio cane. I controlli effettuati subito dopo il sinistro avevano rilevato un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito.
1: Un 19enne è morto oggi all'alba in un incidente stradale lungo la provinciale 236 in provincia di Mantova. Il ragazzo era alla guida di una Fiat Panda che si è scontrata con un auto articolato condotto da un uomo di 58 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto l'automobilista dall'abitacolo della vettura. Il 19enne era già incosciente. È stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso da Brescia, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Al momento si cerca di ricostruire la dinamica dell'incidente.
2: La fan zone dei mondiali di San José in California è stata sconvolta da una sparatoria mortale che ha causato almeno un morto e un ferito grave. L'ho reso noto la polizia locale su X, spiegando che un uomo ha preso d'assalto il popolare quartiere dei divertimenti, bloccando le strade e costringendo alla chiusura i bar. Avviata un'indagine per omicidio.
1: A Muscat, capitale dell'Oman, prima riunione tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa trovata con gli Stati Uniti. Discussione incentrata sul paragrafo 5 del memorandum d'intesa di Islamabad di diritti sovrani degli stati costieri, ha riferito il viceministro degli esteri iraniano Gharib Abadi. Sia l'Iran sia l'Oman esercitano la sovranità su questo corridoio marittimo strategico per il commercio globale.
2: È il Canada la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del Mondiale 2026, battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo alle 19, ora italiana, Brasile-Giappone. Alle 22:30, sempre ora italiana, Germania-Paraguay.
1: È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: dietro le storie della musica.
1: Questo autunno Alice riprende il tour teatrale Master Song, iniziato nell'estate 2024 e proseguito poi nei teatri italiani fino a gennaio 2025. Alice sarà accompagnata sul palco da Carlo Guaitoli al pianoforte e tastiere, Antonello D'Urso alle chitarre e Chiara Trentin al violoncello acustico ed elettrico. E dichiara: con Master Song desidero condividere alcune delle canzoni che hanno determinato e delineato il mio percorso musicale e artistico. Oltre alle mie canzoni, in questo programma riservo una particolare attenzione anche alla canzone d'autore con i brani di Battiato, Camisasca, De André, De Gregori, Di Martino, Fossati, Gaber e Guccini, e dedico un momento speciale a poesia e musica di Pasolini, Cappello e Di Gleria. Per me è un privilegio poter dar voce a musica e parole, poesie, canzoni che possono parlarci, vivificarci e unire.
2: Ti proteggerò dalle paure.

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

0: Sono le 13:59.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Tra oggi e domani in Italia si raggiungerà l'apice termico di questa ondata di caldo, con le temperature, soprattutto sul versante adriatico, che possono raggiungere i 40 gradi. Oggi sono 22 le città in bollino rosso, domani saranno 25. Il grande caldo sarà accompagnato da temporali violenti, soprattutto sulle aree interne e i rilievi alpini. Ma a partire da giovedì 2 luglio cambierà tutto, con un calo delle temperature.
1: È stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni disperso nel terremoto in Venezuela, lo si apprende da fonti informate. Si cercano ancora la moglie e la figlia. Tre si trovavano nell'edificio Petunia, nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas, al momento del sisma. La vicenda viene seguita con grande apprensione a Laviano, paese del Salernitano di origine della famiglia. Intanto si aggiorna il bilancio delle vittime delle due scosse del sisma che ha coinvolto il paese. Sono 1450 i morti accertati.
2: Torniamo in Italia. A fine concerto di Max Pezzali a Bologna, una donna è rimasta schiacciata tra due autobus che erano in fila in attesa che il pubblico uscisse dallo stadio Dall'Ara per salire a bordo. Un bus è avanzato spingendo la donna di Brescia contro quello che lo precedeva, ricoverata con traumi gravissimi. Bisognerà capire perché la donna si trovasse tra i due mezzi. E al concerto, a causa del gran caldo, numerosi interventi per soccorrere diversi spettatori colti da malore.
1: Sempre a Bologna, i carabinieri indagano sull'incidente costato la vita ieri ad un 26enne, il giovane precipitato da 6 piani di altezza perché era su un lucernaio di plexiglass ceduto sotto il suo peso. Da capire perché fosse salito lì. Nel palazzo in cui è accaduta la disgrazia vive la fidanzata del giovane. La coppia e due amiche erano a casa quando lui, forse per evitare un'altra persona che stava arrivando, si è allontanato ed è salito sul tetto.
2: Disagi nella mattinata di oggi per chi utilizza i treni della Circumvesuviana, linea ferroviaria che spesso fa da fanalino di coda nelle classifiche sulle peggiori d'Italia. Da circa un'ora la circolazione dei treni è interrotta sulla tratta Volla-Pomigliano e, come ha comunicato l'EAV, l'azienda che gestisce il servizio, il motivo del servizio è davvero singolare: il furto di 7 km di cavi.
1: Il tennis, dopo tanta attesa, parte l'edizione 2026 del torneo di Wimbledon, subito in campo alle 14:30, il campione in carica Jannik Sinner sul centrale contro Kecmanovic, chiuso da Djokovic e U. Tra i match più interessanti, Ruud Urkacz e Cilic Medvedev, oltre che l'esordio su erba di Rafa Odar. Tra gli italiani parte il torneo di Darderi contro l'americano Quinn e Cocciaretto contro la cinese Wang.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Disco Party.

Remember the disco days. With Disco Party.

0: meteo.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Disco Party. Music selected by Tony.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
2: Disco Party.

0: disco party.
1: The best disco classics ever.
2: Sono le 14 e 59 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Esteri in apertura. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nella cittadina di Stad, nella Bassa Sassonia, in Germania. Lo riferiscono diversi media tedeschi. La polizia ha confermato un grande dispiegamento di forze nell'area di Dunkerstrasse e ha invitato la popolazione a evitare la zona. Il luogo in cui si è verificata la sparatoria sarebbe, secondo quanto riportato dai media locali, un centro giovanile.
3: Una forte scossa di assestamento di magnitudo 5.1 è stata registrata oggi poco dopo le 7 ore locali in Venezuela, secondo i dati forniti dal servizio geologico colombiano. Il sisma ha avuto epicentro vicino alla Guaira, lo stato più colpito dalla tragedia di 5 giorni fa e per cui si contano almeno al momento 1450 morti. Intanto i vigili del fuoco italiani sono impegnati sul posto da ore in una complessa operazione di recupero di una donna e dei suoi due figli che si trovano all'interno di un edificio collassato a Macuto.
4: Temperature record in Italia ed Europa, con il picco del caldo atteso domani. Oggi le città rosse salgono a 22, mentre domani è mercoledì. Il bollino rosso contrassegnerà 25 città italiane. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti, con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra 25. Allarme dell'OMS. In una settimana più di 1300 morti in Europa per il caldo. In Italia intanto sono attesi anche temporali. In Germania 26 vittime mentre facevano il bagno cercando refrigerio nel weekend.
3: Il ministero degli esteri iraniano ha smentito le notizie secondo cui squadre tecniche iraniane e statunitensi si sarebbero incontrate nei prossimi giorni per discutere l'attuazione dell'accordo volto a porre fine al conflitto in Medio Oriente. Non sono previsti incontri tecnici dei gruppi di lavoro per questa settimana, ha dichiarato il vice ministro degli esteri citato dalla televisione di Stato, riferendosi alla settimana iraniana che si conclude venerdì.
4: In Russia le conseguenze dei ripetuti attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche iniziano a pesare. A riconoscerlo è lo stesso Vladimir Putin, che in un'intervista pubblicata dal Cremlino ha ammesso l'esistenza di una certa carenza di carburante nel paese. Il presidente russo ha spiegato che i bombardamenti contro le strutture energetiche hanno provocato difficoltà nella distribuzione di benzina e diesel, pur sottolineando che la situazione resta sotto controllo.
3: Siamo al calciomercato. Ivan Juric, il nuovo allenatore del Monza, ora è ufficiale. L'allenatore croato riparte dai Brianzoli dopo la risoluzione con l'Atalanta, accordo fino al 2028. Massimiliano Allegri è pronto a risolvere oggi il suo contratto con il Milan, poi firmerà un triennale con il Napoli, che resta l'unica squadra ad non aver ancora annunciato ufficialmente l'allenatore per la prossima stagione.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Disco party, disco, funk and much more.

0: You're special to me.
1: Disco Party. Disco Party. 100% of real disco.

Just a bit.

0: Disco Party.
1: The story of disco.

0: Moderna, Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.
1: Disco Party, the best disco ever.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: 5 persone sono morte in una sparatoria avvenuta oggi a Stade, cittadina della Bassa Sassonia, nel nord della Germania. Lo ha reso noto la polizia, secondo quanto riferisce l'agenzia DPA. Secondo le prime informazioni, la sparatoria sarebbe avvenuta all'interno di un centro giovanile nel centro storico della città, che conta circa 50.000 abitanti. 2 sospettati sono stati fermati, mentre gli investigatori stanno accertando la dinamica e il movente dell'accaduto.
1: È stato recuperato il corpo di un altro italiano di 58 anni, disperso dopo il terremoto in Venezuela. Si tratterebbe di Enzo Cuomo e si cercano ancora la moglie Trini Adrian di 53 anni e la figlia 22enne Isabella. I 3 si trovavano nell'edificio di Petunia nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas al momento del sisma. Di grande apprensione a Laviano, il loro paese di origine, nel Salernitano. Intanto nuova forte scossa di terremoto a Caracas, questa volta magnitudo 5.1.
2: Un 15enne di Rieti è morto questa mattina affogato nelle acque del fiume Velino dopo essersi tuffato davanti alla sua fidanzata nel tratto del Ponte Romano in pieno centro storico. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono intervenuti subito dopo l'allarme. Le operazioni di recupero sono ancora in corso. Il corpo, secondo le prime informazioni, sarebbe incastrato tra i ruderi del vecchio Ponte Romano, un punto dove già in passato avevano perso la vita altri bagnanti.
1: Stava percorrendo la strada di montagna a Torre Pellice, provincia di Torino, quando, per cause ancora da chiarire, è precipitato con la sua carrozzina elettrica in un dirupo. L'allarme è scattato intorno alle 12. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato sbalzato oltre la carreggiata, finendo in un dirupo profondo una ventina di metri. Inutile soccorso del personale del 118 di Azienda Zero, che ne ha potuto soltanto constatare il decesso.
2: 2 fratelli di 49 e 46 anni sono stati arrestati lo scorso venerdì per tentato furto aggravato in corso a Segrate, nella città metropolitana di Milano. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, in una serata i 2 avrebbero rubato vari oggetti scassinando 5 auto parcheggiate tra il quartiere milanese Forlanini e la frazione di Novegro. In un appartamento sono stati trovati e sequestrati numerosi occhiali, diverse borse e anche dispositivi e capi di abbigliamento, probabilmente il bottino di precedenti furti.
1: Siamo al calcio mondiali 2026. Fin qui non hanno mostrato tutto il loro potenziale, ma restano 2 delle formazioni più attese di questi mondiali. Germania e Brasile arrivano ai 16esimi di finale da prime dei rispettivi gironi, ma con mood differenti. I tedeschi sono reduci dal capo contro l'Ecuador. Ancelotti e i suoi hanno travolto invece la Scozia. Aprirà le danze la Seleção, che alle 19 scenderà in campo contro il Giappone, alle 22:30 invece Germania-Paraguay.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
4: Inizia un'altra settimana, noi amici ci siamo. Benvenuti con Maurizio Rossi, Radio Web, si parla di tecnologia alla radio e anche oggi voglio svelarvi tantissime novità, quindi ecco, mi auguro che possiate rimanere con noi fino alla fine. Un motivo sicuramente in più per rimanerci è che all'interno abbiamo come sempre tanta bella musica con un ottimo collante fra una news tecnologica e l'altra. State buoni lì che fra poco arriviamo.

0: Oggi voglio parlare di amici di Skype. Quanti di voi l'hanno usato prima di WhatsApp, eccetera? Skype, lo sapete, non c'è più ormai da un anno, da quel fatidico 5 maggio 2025 in cui la Microsoft ha deciso di forzare il passaggio a Teams. Eppure, ecco, continua a mostrare diciamo delle misteriose notifiche sullo smartphone periodicamente. Sì, dopo 20 anni, diciamo così, abbondanti anche di fedele utilizzo dai tempi del VoIP per chiamate all'estero, non c'è gente che ha eliminato del tutto l'applicazione. All'improvviso sul display è comparso Dumb String, appunto. Che cosa significa? Forse è un disperato tentativo magari di ritornare a galla. Ecco, ci piacerebbe un po' raccontarla questa cosa, la storia di questa applicazione che non si arrende allo spegnimento, che nell'era dominata dall'intelligenza artificiale e dall'obsolescenza tecnologica un po' si ribella al suo carnefice e continua a comunicare con l'utente, ma la realtà di fatti è molto meno romantica di così. Ecco, toccando poi la notifica, Skype di fatto non si riapre, ma c'è questa schermata che comunque invita ad usare Teams. E allora, la stringa fittizia potrebbe però essere un risultato di un bug o di un comportamento anomalo dell'applicazione che trovate ancora installata magari sul vostro smartphone se non l'avete tolta. In teoria, ecco, la software house potrebbe aver programmato Skype per inviare una notifica di tanto in tanto contenente un messaggio personalizzato, quindi non essendo il servizio più attivo non è però possibile recuperare alcun testo da un server remoto, finendo poi per visualizzare sullo schermo quello che è di fatto un placeholder, un termine predefinito diciamo durante la fase di sviluppo. Non solo, diciamo così, l'abbiamo notato, c'è chi ne ha discusso anche un po' su Reddit, forse un giorno chi lo sa, se la Microsoft o qualcun altro magari proprio deciderà di resuscitarlo.
1: One ticket please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

puntata di Radio Web. Voi lo sapete, ci piace sempre parlare di sicurezza e soprattutto in questo periodo, amici estivo, tenete sempre gli occhi ben aperti. C'è GitHub, che viene spesso sfruttata per distribuire dei malware. Il codice sorgente pubblicato su questa piattaforma può essere modificato, addirittura clonato da tutti, come è accaduto recentemente con un presunto tool audio per PlayStation Vita. Una console portatile non più supportata dalla Sony oramai da marzo 2019. Gli esperti di Malwarebytes avrebbero spiegato che cosa succede dopo questa installazione. Voi state buoni, se vedete qualcosa non installate assolutamente niente. Diciamo che Evita, diciamo, è un plugin per PlayStation che migliora l'audio. Fino ad alcune settimane era disponibile un altro progetto che aveva lo stesso nome. La versione indicata era la 1.3, che apparentemente sembrava più nuova della versione ufficiale, che è la 1.10. Al momento è la 1.13, quindi scaricando la versione fasulla si riceveva però questa bella sorpresa. Lo sviluppatore, chiaramente un cybercriminale, aveva pubblicato un archivio zip che conteneva tre file, un eseguibile, insomma, che era legittimo. E poi c'era inoltre un file batch.

correlate alla console portatile, ma sicuramente, ecco, non esistono dei plugin. Intanto attenzione, ricordo quelli per la PlayStation Vita hanno delle estensioni VPK e vengono installate tramite VitaShell o Auto Plugin, quindi mi raccomando, non scaricate niente.

Andiamo ancora avanti, amici, e attenzione, un invito a tutti voi che in questi giorni magari avete più tempo, siete connessi, siete collegati, quando vi passano davanti delle pubblicità con dei giochi, vincite facili, fate bene attenzione. Dovete sapere che adesso vi parlo di Polymarket, non tutto ciò che ruota attorno a questa cosa fosse trasparente, noi l'avevamo già capito. L'ennesima conferma è giunta da un articolo che è stato addirittura pubblicato da Wall Street Journal, che fa luce su questo fenomeno che è ai limiti dell'inganno. La piattaforma avrebbe pagato alcuni creatori per fingere di avere vinto scommesse, in realtà scommesse inesistenti, questo con l'obiettivo di incuriosire altre persone, chiaramente convincerle a fare lo stesso. Attenzione, perché la redazione ha preso in esame un totale, insomma, di 1105 video che erano su TikTok, in cui il servizio era promosso. Di questi, 778 mostravano l'autore piazzare, diciamo così, una puntata, uno sguardo attento. Si nota che l'interfaccia non è poi quella reale, il sito clone viene visualizzato su uno schermo con il solo obiettivo di essere ripreso. In uno di questi esempi che vengono riportati, uno studente afferma di avere vinto $100,000 prevedendo che Donald Trump dicesse McDonald's in pubblico nel mese di gennaio. Un altro, un banchiere, Jerome Powell, avrebbe addirittura dovuto pronunciare good afternoon durante una conferenza. Ecco, attenzione, perché in sintesi Polymarket avrebbe pagato creatori per fingere di avere guadagnato da queste scommesse sulla piattaforma, mettendo a loro disposizione delle copie del suo stesso sito. Questo con la finalità di creare hype e spingere altri ad investire denaro nella speranza di guadagnare di più. Ecco, attenzione, perché poi, insomma, riportiamo un po' la posizione ufficiale dell'azienda, che si è affidata sempre a Wall Street Journal, e dicono: ci impegniamo a mantenere mercati accurati, equi e trasparenti, facciamo parte di un settore che è rapida crescita e valutiamo costantemente come migliorare il servizio in modo di integrare, diciamo, pubblico e guadagnare la fiducia. In uno screenshot che era apparso, ecco, che si vedeva in questi giorni, si legge chiaramente un URL proprio diversa, diciamo, rispetto a quella ufficiale. Polymarket anziché polymarket.com. Ecco, al momento questo dominio comunque sembra che non sia più raggiungibile. Insomma, se ne sono accorti, fortunatamente. Emergency.

Continuiamo ancora, amici, questa volta vogliamo occuparci di un data center, sì, quello della Microsoft, perché sembrerebbe innovativo, si dico sembrerebbe perché sentite qua, questo data center sorto a Pecos nel Texas consumerà nell'intero ciclo di vita meno acqua di un tipico ristorante fast food in un anno. Beh, l'affermazione è così, è di per sé rassicurante, si funziona finché poi non si leva a leggere il resto. Questo data center dovete sapere che sarà alimentato da una centrale a gas naturale da 2,5 gigawatt che è stata costruita dalla Chevron con un contratto ventennale per il gas dal bacino Permiano, che è il più grande giacimento petrolifero che si trova in America. Quindi il comunicato non menziona quanta acqua consumerà la centrale a gas, né come impegno ventennale sui combustibili fossili si concili con la promessa di Microsoft di essere carbon negative, questo entro il 2030. Ecco, quindi per alimentare il data center la Microsoft ha firmato questo accordo ventennale con la Chevron per la fornitura di gas naturale. Chevron costruirà questa centrale elettrica con almeno 7 turbine della General Electric Vernova, fino a 2,5 gigawatt di capacità a gas scalabili fino a 5 giga. L'investimento di Chevron è di circa 7 miliardi di dollari, quindi uno forse dei più grandi progetti sicuramente energetici dedicati ad un singolo campus per i data center negli Stati Uniti. La Microsoft non ha reso pubblica la propria cifra di investimento. Beh, comunque le prime forniture di energia potrebbero già arrivare tra fine 2027 e inizio 2028. Beh, c'è da dire che questa intelligenza artificiale, amici, con questi mega impianti è veramente molto molto energivora.

Bene, devo dire che anche per questo lunedì noi siamo giunti alla conclusione del nostro appuntamento dedicato alla tecnologia con questo magazine Radio Web. Ci fermiamo. È tutto da Maurizio Rossi, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda l'appuntamento, come sempre, che viene rinnovato per domani. Vi aspetto alla solita ora su questa radio.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 17.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Una sparatoria in un centro per giovani ha causato 5 morti e diversi feriti a Stade, in Germania. Due persone sono state fermate, tra cui il presunto attentatore, ha reso noto un portavoce della polizia. I motivi dell'attacco restano per ora sconosciuti, ma non ci sono pericoli per la popolazione. Stade, 50.000 abitanti, in Bassa Sassonia, fa parte della regione metropolitana di Amburgo.
3: L'AFA continua a investire tutta Europa. Previsto per oggi il picco del caldo: Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti, con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura, domani arrivano le piogge. Oggi e domani a Bologna le cucine sono rimaste chiuse e sono stati serviti solo pasti freddi, lo ha fatto sapere il comune dopo che questa mattina si è tenuta la riunione del centro operativo comunale per fare il punto sull'emergenza caldo.
2: Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela. Il sisma è stato registrato dal servizio geologico colombiano con magnitudo 5.1, tra più intensi delle scosse di assestamento dal terremoto del 24 giugno, e ha avuto epicentro vicino alla Garia, lo stato del Venezuela più colpito dalla tragedia di 5 giorni fa. È stato recuperato intanto il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni originario di Laviano nel Salernitano, che era disperso.
3: Il presidente degli Stati Uniti Trump ha fatto sapere che domani si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran senza fornire ulteriori dettagli, lo ha scritto sul suo social Truth. Secondo fonti americane citate da Axios, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci. Intanto l'Iran ha annunciato che si è tenuto a Muscat il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa trovata con gli Stati Uniti.
2: Domenica mattina, nell'area campeggio dell'Electric Forest Festival nello stato americano del Michigan, un addetto alla manutenzione dei servizi igienici ha trovato il corpicino senza vita di un neonato all'interno di un bagno chimico. L'episodio ha immediatamente fatto scattare l'intervento della Polizia di Stato, che ha aperto un'indagine per ricostruire quanto accaduto. Al momento gli investigatori hanno definito il caso come un episodio isolato e non hanno diffuso informazioni su possibili sospettati o su persone coinvolte.
3: Ora è ufficiale Enzo Maresca, il nuovo allenatore del Manchester City, diventa così l'erede di Pep Guardiola dopo essere stato suo collaboratore. Per lui un contratto triennale fino al 30 giugno 2029, dopo che i Citizen hanno pagato 20 milioni per liberarlo dal Chelsea. Voglio vincere, giocare un bel calcio e avere la pressione di rappresentare un club come il Manchester City, ha detto Maresca.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: dietro le storie della musica.
1: L'anno degli artisti scomparsi. Il 28 luglio scorso, 2025, a Bologna, aveva 75 anni, è morto Celso Valli, storico produttore, arrangiatore e compositore italiano. Nato nel capoluogo emiliano il 14 maggio del 1950, Valli è stato uno dei protagonisti più influenti della musica leggera italiana degli anni 70. Diplomato al Conservatorio di Bologna, ha iniziato la carriera come tastierista e arrangiatore, collaborando inizialmente con artisti come Drupi e Gianni Bella, per poi diventare un punto di riferimento per grandi nomi della scena musicale italiana. Tra le sue collaborazioni più note figurano quelle di Vasco Rossi, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia e molti altri. Ha contribuito a rendere hit pezzi come Nell'aria di Marcella Bella, Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia, Ti sento dei Mattia Bazar o Self Control di Raff. E soprattutto arrangiò l'album italiano più venduto di tutti i tempi, La vita è adesso di Claudio Baglioni. Il suo lavoro è stato caratterizzato da una grande attenzione alla costruzione del suono e degli arrangiamenti orchestrali. Valli ha diretto l'orchestra in numerose edizioni del Festival di Sanremo, oltre ad aver firmato successi internazionali come produttore e musicista. Nel corso della sua carriera ha saputo unire competenze tecniche e gusto musicale, contribuendo in modo determinante alla definizione del sound italiano tra gli anni 80 e 2000. Tra i suoi progetti personali si ricorda Sette canzoni al piano, un album pubblicato nel 2022 che raccoglieva brani da lui composti e suonati in forma strumentale.

0: stories of music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Esteri in apertura. 6 persone sono morte e diverse sono rimaste ferite oggi in una violenta sparatoria avvenuta a Stade, cittadina di 50.000 abitanti a ovest di Amburgo, nel land tedesco della Bassa Sassonia. Gli spari nel centro della città, nel quartiere di Kopenkamp, una zona solitamente molto tranquilla, vicino a un centro giovanile e numerosi altri servizi pubblici come scuole e una casa famiglia per madri.
1: L'Iran ha chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, in Qatar. Lo scrive il presidente degli Stati Uniti Trump sul suo Social Truth. Il post di Trump arriva dopo che il sito americano Axios ha riferito che gli Stati Uniti e Iran hanno concordato di interrompere gli attacchi nello stretto di Hormuz e di tenere un incontro. Il viceministro degli esteri iraniano ha però negato che ci siano incontri in programma.
2: Non l'ha data vinta però a Donald Trump la Corte Suprema americana, che ha respinto la richiesta del presidente di annullare la sentenza del procedimento in cui è stato riconosciuto colpevole di abusi sessuali e diffamazione ai danni della scrittrice Jean Carroll a metà degli anni 90. La massima corte di giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato un'ordinanza breve, non corredata da motivazioni, in cui ha allontanato dal suo tavolo di lavoro la questione, rifiutando di occuparsi del caso.
1: In questi giorni di fine giugno un'eccezionale cupola di calore ha stretto l'Europa in una morsa di caldo, spingendo le temperature a livelli record per il periodo. Nei prossimi giorni è atteso un cambiamento con l'arrivo di temporali frequenti che riporteranno le temperature su valori in linea con il periodo. A causa delle enormi energia termica accumulata potrebbero verificarsi intense grandinate. Domani bollino rosso in 25 città italiane. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità in Europa almeno 1.300 morti per il caldo.
2: Si riapre la fase dibattimentale per il Rubiter per 22 imputati, tra cui Karima El Makhroug e le cosiddette olgettine. Il processo resta a Milano, non trasferito a Siena. Ammessi 39 testimoni. Sospeso il giudizio sulla corruzione in atti giudiziari, rinviato dopo l'appello. Fissate 3 udienze, 30 settembre, 8 e 29 ottobre. Da accertare se vi sia stata falsa testimonianza, come presupposto del reato di corruzione in atti giudiziari.
1: Siamo al tennis, Wimbledon 2026. Finalista sorprendente a Roland Garros, la polacca Maja Cewalińska domina al debutto la thailandese Sawan Grive fino al match point del secondo set, quando scivola slogandosi la caviglia e perde 2-6, 7-5, 6-2 tra le lacrime. Elisabetta Cocciaretto lotta con Xinju Wang, ma non è nella sua miglior condizione, 6-3, 3-6, 6-2 per la cinese che affronterà Belinda Bencic.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

Oggi è lunedì 29 giugno 2026. La Chiesa ricorda i santi Pietro e Paolo. La luna è piena, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice «Anche un coniglio intrappolato è pronto a lottare». Insomma, meglio non dare per scontato di poter sopraffare qualcuno solo perché in apparenza debole oppure mite. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1520, accusato dal popolo di complicità con gli spagnoli, a Tenochtitlan veniva ucciso Montezuma II, l'ultimo imperatore aztecco. Nel 1552 il medico italiano Gerolamo Cardano arrivava a Edimburgo per curare l'arcivescovo John Hamilton, che era ormai impossibilitato a parlare, ottenendo subito un deciso miglioramento. Nel 1613 un incendio distruggeva il teatro The Globe di Londra, dove avevano preso vita le principali opere di William Shakespeare. Nel 1807 Napoleone aboliva la Federazione dei Sette Comuni, il piccolo stato tra le province di Vicenza e Trento, con capitale ad Asiago. Nel 1900 in Svezia nasceva la fondazione del premio Nobel, per un premio annuale in fisica, letteratura, chimica, medicina e per la pace. E nel 1933 Primo Carnera diventava il primo italiano a conquistare il titolo di campione mondiale dei pesi massimi di pugilato. Nel 1978 nel Principato di Monaco si celebravano le nozze della 21enne principessa Carolina con il banchiere Philippe Jeannot, ma l'unione sarebbe durata solo 2 anni. Nel 2000 moriva 78enne a Roma l'attore Vittorio Gassman, uno dei maggiori interpreti della prosa e della commedia italiane. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava il titolo di campione italiano di ciclismo su strada. Nel 2007 entrava in commercio l'iPhone, il telefono cellulare intelligente prodotto dalla Apple, che con le caratteristiche di un mini computer tascabile ha rappresentato una delle maggiori rivoluzioni nel settore. E gossip, nel 2012, dopo 5 anni di matrimonio, si separavano oggi gli attori statunitensi Tom Cruise e Katie Holmes. Sono nati il 29 giugno, nel 1620 il rivoluzionario Masaniello, nel 1798 il poeta Giacomo Leopardi, nel 1900 l'aviatore e scrittore Antoine de Saint-Exupéry, nel 1925 l'undicesimo presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, nel 1929 la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci e nel 1946 il giornalista Antonio

Padellaro. Inoltre sono nati oggi il conduttore e giornalista TV Jacopo Volpi e l'attore e comico Maurizio Battista, entrambi nel 1957, l'autore e cantante dei Tiro Mancino Federico Zampaglione nel 1968 e per chiudere la cantante Nicole Scherzinger, nata in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 29 giugno 2026, ma come sempre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Si aggrava a 6 morti il bilancio della sparatoria a Stade, cittadina della Bassa Sassonia, nel nord della Germania, che conta circa 50.000 abitanti. Secondo quanto riferito dalla polizia all'AFP, si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare. Sono 2 i sospettati fermati. Secondo la DPA, le vittime sono persone adulte. Il fatto è accaduto alle 13.15. La vicenda è ancora in evoluzione e al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle identità delle vittime né sulle circostanze della sparatoria.
1: Una nuova forte scossa di terremoto ha colpito il Venezuela, riportando paura tra una popolazione già provata dai 2 violenti sismi registrati nei giorni scorsi. Il servizio geologico colombiano ha rilevato una scossa di assestamento di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira. Dopo 20 ore di ricerche, i vigili del fuoco italiani hanno interrotto le operazioni di recupero della donna e dei 2 figli, una decisione presa dopo la violenta scossa di assestamento che ha colpito la città di Macuto e ha causato un ulteriore spostamento della struttura.
2: Ora in Italia 2 persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. L'uomo era stato ricoverato 2 giorni fa con la febbre altissima, fino a 42 gradi e un forte stato di disidratazione. La donna è stata ricoverata stamani già in arresto cardiaco con 43 di febbre e gravemente ipertermica. È morta senza riprendersi. Domani sono 25 le città in Italia con bollino rosso.
1: Tragico incidente a San Lazzaro di Savena nel Bolognese, un 26enne morto nella giornata di ieri precipitando per 6 piani a causa del cedimento di un lucernaio in plexiglass. L'allarme è scattato quando i residenti hanno sentito un tonfo e hanno visto il corpo del giovane. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 26enne sarebbe salito sul terrazzo condominiale per nascondersi ed evitare un probabile litigio fra 2 sue amiche. Poi la tragedia.
2: Torniamo all'estero. La Corte Suprema consente alla governatrice della Fed, Lisa Cook, di restare al suo posto, respingendo i tentativi di Donald Trump di licenziarla. I giudici hanno così respinto la richiesta del presidente americano di rimuoverla immediatamente dall'incarico in una causa che ha messo alla prova l'indipendenza della banca centrale dalla Casa Bianca. I saggi hanno stabilito che Cook può mantenere il proprio posto, mentre si oppone al tentativo di Trump di destituirla a seguito di accuse di frode sui mutui.
1: Il tennis è un debutto vincente ma complicatissimo, quello di Jannik Sinner a Wimbledon, detentore dello slam inglese, il numero 1 al mondo, ha bisogno di tutti e 5 set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, 50 del ranking ATP, capace di costringere l'alto tesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal campo centrale. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il risultato finale a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borges. Fuori invece Andrei Rublev e Casper Ruud.
2: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio. Disco City Live.
1: Spot.
0: Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
2: Studio Radio, we've got the power.

delle band più amate del rock alternativo americano sono i Goo Goo Dolls. Una storia fatta di trasformazioni, perseveranza e grandi successi che hanno segnato intere generazioni. Tutto inizia a metà degli anni Ottanta nella città di Buffalo. È qui che due giovani musicisti, John Resnick e Robbie Tuckack, decidono di formare una band insieme al batterista George Tutturska. All'inizio il loro sound è molto diverso da quello che li renderà famosi. Si muovono infatti nella scena punk rock underground con influenze grezze e dirette. Il nome Goo Goo Dolls invece nasce quasi per caso, ispirato a una pubblicità di una bambola, un nome scelto all'ultimo momento, senza immaginare che sarebbe diventato iconico. Negli anni 80 e nei primi 90 pubblicano diversi album indipendenti, costruendosi lentamente una fan base. Ma il vero punto di svolta arriva nel 1995 con l'album A Boy Named Goo. È qui che il pubblico inizia davvero a notarli.

È una canzone che parla di vulnerabilità, amore e desiderio di essere compresi, temi universali che colpiscono milioni di ascoltatori. Da quel momento i Goo Goo Dolls diventano una band di riferimento del pop rock internazionale. Nel corso degli anni, poi nei 2000, continueranno a sfornare successi. Tra i brani più celebri troviamo Slide, Black Balloon, Here Is Gone e Bad

il loro stile evolve. Dalle radici punk si spostano verso il rock più melodico e radiofonico, caratterizzato dalla voce distintiva di John Resnick e dai testi emotivi e personali. La formazione della band cambia nel tempo, il batterista originale lascia negli anni 90 e il gruppo si stabilizza al duo principale Resnick e Takak, cuore creativo e identitario dei Goo Goo Dolls. Nel corso della loro carriera poi hanno venduto milioni di dischi in tutto il mondo, ottenuto numerose certificazioni e ricevuto nomination ai principali premi musicali, inclusi i Grammy. Ma forse il loro vero successo è un altro: essere riusciti a rimanere rilevanti per oltre 10 anni, continuando a scrivere e pubblicare musica. Ancora oggi i Goo Goo Dolls sono attivi in tour e in studio, dimostrando una longevità rara nel panorama musicale contemporaneo. La loro storia quindi è quella di una band che non si è mai fermata, che ha saputo reinventarsi e trovare il proprio spazio, passando dai club underground alle grandi arene internazionali. E mentre le note di Iris continuano ad emozionare nuove generazioni, i Goo Goo Dolls restano una testimonianza vivente di quanto la musica possa attraversare il tempo e le persone.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

Plana 1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore. Studio Radio. More music.

York, Tokyo, in tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio, The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: The Vintage Station.
2: Sono le 20.
0: Nel cuore della musica.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Studio Radio, Original Classic.

0: Ara World Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Ara World Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Ara World Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.
1: Cigarillo.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Studio Radio, Original Classics.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: È mezzanotte e 5 minuti.
2: La notte come il giorno.
3: In the morning con Tony Marano.
4: Lunedì mattina comincia ora, in questo preciso istante, la nuova settimana di In the Morning, il nostro contenitore quotidiano che si sviluppa qui su Studio Radio tra il lunedì e il venerdì, tra le 8 e le 9, insieme a tanti grandi classici e a notizie, informazione, attualità, curiosità dall'Italia e dal mondo. Mi presento, torno a presentarmi, sono Tony Marano. Rimarrò in vostra compagnia fino alle 9 con tante notizie, dicevo, tanta musica, una colonna sonora come di consueto di tutto rispetto, e poi naturalmente non mancheranno anche i vostri messaggi. 339-633-0800, in regia c'è Gianni Mai, supervisione tecnica Marco Del Monte, anche questa mattina siamo prontissimi. E mentre voi vi gustate la prima canzone in programma, io vado a bere il caffè. Buongiorno, buona settimana.

0: prima canzone di questa mattina, ma anche prima notizia. Parliamo di un ragazzo di 13 anni che ha appena riscritto la storia della medicina. Si chiama Lucas, viene dal Belgio e fino a poco tempo fa i medici gli avevano detto che non c'era più nulla da fare. Un tumore cerebrale considerato incurabile, nessuna terapia efficace, nessuna speranza. Eppure contro ogni previsione Lucas ce l'ha fatta. Dopo anni di trattamenti sperimentali, di ricerca scientifica d'avanguardia, il suo tumore è completamente scomparso. Oggi è ufficialmente il primo essere umano al mondo a guarire da una forma di cancro al cervello ritenuta terminale. I medici lo chiamano un caso impossibile, noi lo chiamiamo speranza. La storia di Lucas non è solo una vittoria personale, è un segnale di ciò che sta arrivando. Una nuova era nella cura del cancro, dove scienza, coraggio e innovazione si uniscono per trasformare l'impossibile in possibile. Con ogni scoperta, con ogni vita salvata, ci avviciniamo un po' di più a un futuro in cui la parola incurabile smetterà di esistere.
1: Mio padre

immaginate ora, cari amici, una cosa veramente terribile e inquietante: di svegliarvi nel cuore della notte, nel silenzio più totale, di sentire uno sguardo fisso su di voi. È quello che è successo al proprietario di un enorme Maine Coon che, accendendo la luce, ha trovato il suo gigante peloso seduto sulla cassettiera in una posizione incredibilmente simile a quella di un essere umano. La foto è diventata immediatamente virale perché il gatto non sembrava affatto un animale domestico, ma una sorta di creatura mitologica o un piccolo leone che sorvegliava la stanza in totale silenzio. I Maine Coon sono famosi per le loro dimensioni straordinarie e per i lineamenti del muso che in alcuni esemplari ricordano in modo quasi inquietante il volto umano. Questa caratteristica, unita alla loro tendenza a osservare i padroni, crea spesso situazioni da brivido. Molti utenti hanno iniziato a condividere storie simili, confermando che vivere con un Maine Coon significa avere un coinquilino molto più consapevole di quanto si possa immaginare.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti. 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

parliamo di scienza questa mattina, noi di In The Morning qui su Studio Radio, e parliamo di questo team di ricercatori che ha ottenuto un risultato che sta sorprendendo la comunità scientifica. Sono riusciti infatti a riattivare il sistema di pulizia del cervello, lo stesso che elimina le sostanze di scarto mentre dormiamo. Una volta riacceso, questo meccanismo ha iniziato a rimuovere le placche legate all'Alzheimer nei modelli di laboratorio fino a farle sparire. La scoperta apre uno scenario completamente nuovo. Il nostro cervello possiede già in un modo naturale per difendersi dalle proteine che danneggiano memoria e pensiero. Il vero segreto è capire come stimolarlo nel momento giusto. Se questa funzione venisse riattivata anche negli esseri umani, si potrebbe arrivare a prevenire o rallentare drasticamente la malattia. Gli scienziati vedono in questo studio un primo passo verso terapie che non si limitano a curare i sintomi, ma che sfruttano i processi interni del corpo per fermare la causa del problema. Non è ancora una cura definitiva, ma è una strada concreta che potrebbe trasformare il futuro di milioni di persone. A volte le soluzioni più potenti non sono già dentro di noi, basta trovare il modo di risvegliarle.

Dei minuscoli robot che riparano i denti sono arrivati in India. Gli scienziati indiani infatti hanno appena inventato dei nano robot magnetici, così piccoli da poter nuotare all'interno dei denti e ripararli mentre voi vi rilassate sulla poltrona del dentista. Ecco come funziona: i robot sono più sottili di un capello, un magnete li guida delicatamente all'interno dei microscopici tubicini che causano il dolore ai denti. Una volta arrivati a destinazione rilasciano minerali curativi e un materiale simile a una colla che sigilla i fori e ricostruisce il dente dall'interno. Il risultato? La sensibilità sparisce in una sola seduta, niente trapano, niente aghi, niente dolore. È come inviare una squadra di riparazione microscopica direttamente al problema, senza bisogno di mani umane. I dentisti dicono che questa tecnologia potrebbe rendere otturazioni e devitalizzazioni obsolete da un giorno all'altro. Speriamo, aggiungo io. Il futuro della cura del sorriso è appena diventato minuscolo. Un dolore è assolutamente straordinario.

Oggi è lunedì 29 giugno 2026. La Chiesa ricorda i santi Pietro e Paolo. La luna è piena, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: anche un coniglio intrappolato è pronto a lottare. Insomma, meglio non dare per scontato di poter sopraffare qualcuno solo perché in apparenza debole oppure mite. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1520, accusato dal popolo di complicità con gli spagnoli, a Tenochtitlan veniva ucciso Montezuma II, l'ultimo imperatore aztecco. Nel 1552 il medico italiano Gerolamo Cardano arrivava a Edimburgo per curare l'arcivescovo John Hamilton, che era ormai impossibilitato a parlare, ottenendo subito un deciso miglioramento. Nel 1613 un incendio distruggeva il teatro The Globe di Londra, dove avevano preso vita le principali opere di William Shakespeare. Nel 1807 Napoleone aboliva la Federazione dei Sette Comuni, il piccolo stato tra le province di Vicenza e Trento, con capitale ad Asiago. Nel 1900 in Svezia nasceva la fondazione del premio Nobel, per un premio annuale in fisica, letteratura, chimica, medicina e per la pace. E nel 1933 Primo Carnera diventava il primo italiano a conquistare il titolo di campione mondiale dei pesi massimi di pugilato. Nel 1978 nel Principato di Monaco si celebravano le nozze della 21enne principessa Carolina con il banchiere Philippe Jeannot, ma l'unione sarebbe durata solo 2 anni. Nel 2000 moriva 78enne a Roma l'attore Vittorio Gassman, uno dei maggiori interpreti della prosa e della commedia italiane. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava il titolo di campione italiano di ciclismo su strada. Nel 2007 entrava in commercio l'iPhone, il telefono cellulare intelligente prodotto dalla Apple, che con le caratteristiche di un mini computer tascabile ha rappresentato una delle maggiori rivoluzioni nel settore. E gossip, nel 2012, dopo 5 anni di matrimonio, si separavano oggi gli attori statunitensi Tom Cruise e Katie Holmes. Sono nati il 29 giugno, nel 1620 il rivoluzionario Masaniello, nel 1798 il poeta Giacomo Leopardi, nel 1900 l'aviatore e scrittore Antoine de Saint-Exupéry, nel 1925 l'undicesimo presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, nel 1929 la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci e nel 1946 il giornalista Antonio Padellaro. Inoltre sono nati oggi il conduttore e giornalista TV Jacopo Volpi e l'attore e comico Maurizio Battista, entrambi nel 1957, l'autore e cantante dei Tiro Mancino Federico Zampaglione nel 1968 e per chiudere la cantante Nicole Scherzinger, nata in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 29 giugno 2026, ma come sempre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

andiamo in Cina questa mattina per presentarvi ufficialmente il T-800. Di che cosa stiamo parlando? Parliamo di un robot umanoide a grandezza naturale creato dalla compagnia Engine AI, già capace di eseguire movimenti da combattimento, tipo calci rotanti, salti, manovre coordinate, dimostrando agilità e una forza fisica superiore a quella di un adulto medio. Con un'altezza di 1,73 m, un peso di 75 kg e una struttura progettata per resistere a compiti gravosi, Engine AI afferma che il T-800 è in grado di svolgere ruoli industriali, logistici e persino di combattimento. Quello che un tempo sembrava fantascienza è ormai realtà, dunque i robot umanoidi da combattimento stanno diventando concreti. Se queste tecnologie venissero adottate in ambito militare, potrebbero rivoluzionare completamente il volto della guerra, macchine che non dormono, non provano paura, non richiedono stipendio e che potrebbero sostituire i soldati umani.

0: parliamo ora, cari amici di In The Morning, di una notizia che scalda il cuore di chi ama gli animali e che crede in una moda più etica. La Romania ha scelto definitivamente la strada della compassione, mettendo fine a un'era di sofferenza nelle gabbie. Dopo il voto storico del Parlamento, il paese sta completamente chiudendo tutti gli allevamenti di pellicce sul territorio nazionale. Niente più minuscole gabbie di metallo per bisoni e cincillà, animali che per decenni sono stati sacrificati in nome dell'estetica. Entro il prossimo anno questa industria sarà ufficialmente un ricordo del passato in Romania, segnando una vittoria incredibile per gli attivisti. Siamo testimoni di un cambiamento epocale. La Romania si unisce ad altri 21 paesi europei che hanno già detto no alla crudeltà. Milioni di creature saranno risparmiate da una vita di reclusione e da una fine violenta. E così questo è un passo fondamentale per dimostrare che gli animali non sono materiali da cucito, ma esseri senzienti.
1: Belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul,

prima di chiudere questa mattina il nostro consueto appuntamento di In the Morning, vi voglio raccontare la storia di un uomo che ha deciso di cambiare il destino di un'intera città con un gesto straordinario. Si chiama Marcel Lebrun e dopo aver venduto la sua azienda high-tech per milioni, non ha comprato una villa di lusso. Ha scelto invece di costruire 12 Neighbors, un villaggio di 99 case per chi non ha più nulla. Non si tratta di semplici dormitori, ma di vere abitazioni indipendenti di 24 metri quadrati. Ogni casa ha la sua cucina, il suo bagno e persino pannelli solari sul tetto per l'energia pulita. L'obiettivo non è solo dare un tetto, ma restituire dignità e una ragione per ricominciare. All'interno della comunità è nato anche un centro aziendale dove i residenti possono lavorare e imparare nuovi mestieri. È una risposta concreta questa a una crisi che colpisce troppe persone nel mondo. Un esempio di come la ricchezza possa essere trasformata in speranza per chi è rimasto indietro.

siamo in chiusura per questo lunedì mattina. Voglio salutare ufficialmente Valentina che ci ha scritto dalla provincia di Novara. Grazie per essere tra i nostri ascoltatori che ci ascoltano tutte le mattine attraverso il DAB. Vi ricordo che il nostro appuntamento quotidiano torna questa sera in replica dopo la mezzanotte. Torneremo invece in diretta domani sempre alle 8 dopo le notizie per una nuova puntata di In the Morning, striscia quotidiana fatta di grandi classici ma anche di notizie, informazioni, attualità e curiosità dall'Italia e dal mondo. Da Tony Marello è tutto, vi auguro una splendida giornata con i nostri Vintage Classics, sempre qui su Studio Radio.

0: Disco Party.
1: The story of disco.

0: disco party.
1: I don't want to lose you.

il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Ara World Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Ara World Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage.

0: la notte come il giorno.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Inizia un'altra settimana, noi amici ci siamo. Benvenuti con Maurizio Rossi, Radio Web, si parla di tecnologia alla radio e anche oggi voglio svelarvi tantissime novità, quindi ecco, mi auguro che possiate rimanere con noi fino alla fine. Un motivo sicuramente in più per rimanerci è che all'interno abbiamo come sempre tanta bella musica con un ottimo collante fra una news tecnologica e l'altra. State buoni lì che fra poco arriviamo.

Quanti di voi l'hanno usato prima di WhatsApp, eccetera? Beh, Skype, lo sapete, non c'è più oramai da un anno, da quel fatidico 5 maggio 2025 in cui la Microsoft ha deciso di forzare il passaggio a Teams. Eppure, ecco, continuo a mostrare, diciamo, delle misteriose notifiche sullo smartphone periodicamente. Sì, dopo 20 anni, diciamo così, abbondanti anche di fedele utilizzo dai tempi del VoIP, per chiamate all'estero, non c'è gente che ha eliminato del tutto l'applicazione. All'improvviso sul display è comparso Dumb String, appunto. Che cosa significa? Forse è un disperato tentativo magari di ritornare a galla. Ecco, ci piacerebbe un po' raccontarla questa cosa, la storia di questa applicazione che non si arrende allo spegnimento, che nell'era dominata dall'intelligenza artificiale e dall'obsolescenza tecnologica un po' si ribella al suo carnefice e continua a comunicare con l'utente, ma la realtà di fatti è molto meno romantica di così. Ecco, toccando poi la notifica, Skype di fatto non si riapre, ma c'è questa schermata che comunque invita ad usare Teams. E allora, la stringa fittizia potrebbe però essere un risultato di un bug, di un comportamento anomalo dell'applicazione che trovate ancora installata magari sul vostro smartphone se non l'avete tolta. In teoria, ecco, la software house potrebbe aver programmato Skype per inviare una notifica di tanto in tanto contenente un messaggio personalizzato, quindi non essendo il servizio più attivo non è però possibile recuperare alcun testo da un server remoto, finendo poi per visualizzare sullo schermo quello che è di fatto un placeholder, un termine predefinito, diciamo, durante la fase di sviluppo. Beh, non solo, diciamo così, l'abbiamo notato, c'è chi ne ha discusso anche un po' su Reddit, forse un giorno, chi lo sa, se la Microsoft o qualcun altro magari proprio deciderà di resuscitarlo.